Eso. Tocca in questo. Un peato, ma se co ganso, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato, un peato,